0: quasi donna di letto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a lei, s'aspetta,
0: ed ognuno i periti che faremo di
1: corpo, abbandoni e tenga il maglianimo per,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

e scherzo de follia si fatta profezia, e scherzo de follia si fatta profezia, ma come fa da ridere la lor creduta?

0: salvarti dolor che gelati lassù dall'immira ti son congiurati.
1: Oh cielo!
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere, l'ho visto

scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Ma ti salva Calvario con la sua vita, dico con cui salvarsi da noi. Ti salvano i popoli vita, questa vita che...

0: pressi non tradirò sposo mio.
1: Rina della festa sarete.
0: Lo so, tra l'unrito.
2: E con lo spume in cosse azzurra la veste, e da per mio nastro, e ciarpe al manto lato, attorno e guarda centro a ravvissarci.

0: anzi spagnescorsi chiede in dovunque aiuta.
1: Pietro d'Aragona, il nostro erbore.
2: E sole per noi.
1: Siete promese.
0: Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi. E vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.

via, non dita, non teme, non la smetta di correre. Forse, per il cuore, per il cibo, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cu

0: ardite, ardite, ardite, bellezza. Ardite, ardite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite.

canne, che in memore la mia clemenza oblia. Bacio di te, ascoltami.

0: senti, lo vedo il franco sangue nel senti ferme ancor. Domano le colpevo, chi serve a patria onor, ma tutti i modi salvati, ai modi miei leggeri va.
1: A lo sperare,
0: già

0: legge, rilegge, ne stendi o te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

0: sper in van, senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare,
1: difender la sua terra e nobilopra. Io combatto un tirano,
0: io combatto

In testa cadete, signor di Ceprano! E sbuffa, vedete? Così! Così non è sempre! Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta! Ora della contessa l'assedio gli avanza intanto il morire!

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orno né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh!

0: foresti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io,
0: e troppo altiero.

basta se io li vedo giù, se volete io non vi penso, il non ha ragione, l'amore mi solleti, mi dammi un mondo, e sarà una giusta gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia,

0: articoli, ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Le magnanimatissimi dei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa.
0: Pensando a te,

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnani, ma di semidei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne vado, amico, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne vado, amico, scusami fa, ma lo

Passio a te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. Se mosso, la saluto, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompersero insieme, ed esso inclino sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, alla

valor balena, un lampo di dolor sul figlio tuo balena. Muto sei tu, sospiri.

0: amore duol, l'alma mia li sumpio smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si mille mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fagli e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si mille mor. Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si mille mor.

0: cimacidonio di letto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, sospendo,
0: e ognuno i periti che fremo di cuore,
1: abbandoni e tenga il maglianimo fermo,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

aspettami, incognito, alle tre, dell'altro dell'oracolo, della granola del figlio.

vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in corpo